Adili. Se hanno in dalla rua banghirata telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

0: Anulectivo Rahuona.
1: Hola Lily! Se hanno in dalla rua banghira da telefone va famiglia? Collega cabello sira? Stop hanno in bara! O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los! Usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

0: Loraik solok, hak solok ba. Usi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Okay, musica Husi Ovid 16, ogni titolo nei memoria, non si fil Baptista Fito Johannes, ogni titolo Mesag. Loriona ita behe tuku tolu liona minuto sanu lurai sing walo. Da marina fating hau nia, lorai kia korai solo klit barona nain sira utuma kores nera daun. Sena fating este tung hela iya frekuensi chenu lurai sing 5.8 MHz niniang. Rona dia klit bai tebot sira hotu. Espera kata tebot sina aktividades sila ho diak na fating ya. Nune turmai hamos na fating lori tebot sira barona muzike husi liurai kopas fito el sapo hani titulu I love you rihun tolu nomos husi 920 on titulu Sentimentum Urac.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Hola, Lily! Se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa ativa pacote. Simples los, usa red sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entra numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entra numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Ita gusto halima games? Top up voce game agora fasilitan lihusi games.tl. Ito ni Jonah Jogos favorito. Usi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, usi PUBG, no voce game sila selutan, ototo ihadit games.tl. Fasil, lais no siguro. Top up voce games? Kita haluan visita games.tl.

Hola Dili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.